911，我也好想要 party。嗯，带我走。

0: 球嘛，然后就不想运动，然后没到公司。
1: 应该会以后。
0: 对。
2: 好 ，OK， 过。
3: 好像是很好。

0: 定会喜欢来点 Rocco 的。
1: 找 Rocco 去就对了。

pretty much my voice.

iPhone X, I don't get it. Get out Pokemon, Pokedex.

当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇。回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

0: 我往前追。
1: 你在找什么？
2: 东南西北啊。

0: 是路痴。
1: 我知道。
2: 你不觉得能够知道自己要去哪，比快速到达某个地方还要重要吗？
1: 嗯，好了。
2: 好像嘴巴哦。

说句话。你好，我叫十一。

0: 天学校里到处都会是你的照片。
1: 小孩在孤岛没船只摆渡，
2: 你生活在光亮里，你就觉得全世界都是光亮的。

0: L'iniziativa è stata presentata dal presidente cinese Xi Jinping durante la cerimonia di apertura della Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale e dell'incontro di alto livello sulla governance globale dell'intelligenza artificiale, svoltisi nella metropoli cinese nei giorni scorsi. 29 nazioni hanno già sottoscritto l'accordo istitutivo in qualità di membri fondatori, tra cui la Russia, il cui vicecapo di gabinetto della presidenza Maxim Oreshkin ha espresso pieno sostegno all'iniziativa. Nel suo intervento programmatico, il leader cinese ha delineato un approccio centrato sulle persone, invitando tutti i paesi a sviluppare l'intelligenza artificiale come strumento di prosperità condivisa e sicurezza comune, non come nuova linea di divisione geopolitica. Xi ha sottolineato la necessità di adottare principi di apertura e mutuo vantaggio, rafforzare la consapevolezza dei rischi, garantire un'intelligenza artificiale sicura e controllabile, promuovere l'inclusività e favorire l'apprendimento reciproco tra civiltà. Il nuovo organismo risponde in particolare alle esigenze del sud globale, storicamente sottorappresentato nelle sedi decisionali sulla tecnologia. Pechino si è impegnata a fornire 5.000 opportunità di formazione sull'intelligenza artificiale ai paesi in via di sviluppo nei prossimi 5 anni, a istituire centri internazionali di cooperazione applicativa con l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, la Lega Araba, l'Unione Africana, la Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e il gruppo BRICS. Prevista inoltre la diffusione in 30 paesi del sistema MAZU, soluzione di allarme meteorologico rapido, basata sull'intelligenza artificiale. Numerosi esperti internazionali hanno accolto favorevolmente il progetto, riconoscendone il valore come piattaforma multilaterale di dialogo e definizione di standard tecnologici condivisi a livello planetario.
1: Okay.

0: 笑
1: 哎。
2: Una devastante frana si è abbattuta sulla contea autonoma Miao e Tuja di Pengshui, nel comune di Chongqing, provocando 8 vittime accertate e 34 dispersi. Il crollo del versante montano ha travolto diversi edifici residenziali, seppellendo interi nuclei abitativi e generando una vasta operazione di soccorso ancora in corso. L'evento si è verificato nelle prime ore del mattino, quando la montagna sovrastante la comunità di Shatuo, nel sottodistretto di Anja, ha ceduto improvvisamente riversando enormi quantità di detriti sull'abitato sottostante. Poche ore prima del disastro, gli operatori di quartiere avevano individuato durante una pattuglia mattutina sporadici crolli di rocce sul pendio, attivando immediatamente un piano di evacuazione d'emergenza, che ha permesso di mettere in salvo oltre 60 residenti. Il segretario del comitato locale del partito, Zhang Weiling, ha coordinato le operazioni insieme ai suoi collaboratori, bussando porta a porta per avvertire gli abitanti dell'imminente pericolo. Alcuni cittadini hanno lasciato immediatamente le abitazioni, altri hanno esitato, preferendo restare. Nella concitazione dell'evacuazione, l'operatrice Peng Di è stata colpita dai detriti, mentre continuava a lanciare l'allarme controcorrente rispetto alla folla in fuga, finendo travolta in una fessura tra le rocce. Recuperata dai soccorritori, è stata ricoverata in ospedale. Risulta invece disperso il giovane operatore Gong Baodong, poco più che ventenne, laureato l'anno scorso presso l'Università di Scienze Politiche e Giuridiche del Sud-Ovest a Chongqing ed entrato in servizio nel maggio dell'anno precedente. Il sistema cinese di gestione territoriale, articolato in piccole unità di quartiere denominate griglie, si è dimostrato ancora una volta struttura fondamentale per la protezione civile capillare del paese, con milioni di operatori attivi su tutto il territorio nazionale a gestire sicurezza, servizi sociali e governance di prossimità.

0: 没有人比我更懂你，我会是你身边的那个谁。就在今天，不再放开手。
1: L'incontro di alto livello sulla governance globale dell'intelligenza artificiale, tenutosi a Shanghai nell'ambito della Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale, ha riunito rappresentanti di alto livello provenienti da circa 80 paesi e organizzazioni internazionali per costruire un consenso operativo sullo sviluppo e sulla regolamentazione della tecnologia. La vicepresidente del Consiglio dei Ministri del Venezuela, Isabel Alicia Iturria Caamano, ha richiamato l'attenzione sulla difficoltà per molti paesi di accedere agli strumenti avanzati di intelligenza artificiale, portando come esempio i due terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso giugno, dove sistemi automatizzati avrebbero potuto identificare rapidamente gli edifici danneggiati e ottimizzare il dispiegamento delle squadre di emergenza. L'amministratore del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, Alexander De Croo, ha invitato a considerare l'intelligenza artificiale non come sostituto dell'intelligenza umana, ma come strumento di potenziamento delle capacità professionali di medici, agricoltori, insegnanti e amministrazioni pubbliche, segnalando come l'adozione tecnologica stia avanzando più rapidamente della preparazione istituzionale in molte nazioni. Il vice capo di gabinetto della presidenza russa Maxim Oreshkin ha posto l'accento sull'educazione, sottolineando come il semplice trasferimento di conoscenze non sia più sufficiente in un mondo dominato dall'intelligenza artificiale, dove apprendimento continuo, pensiero critico e capacità decisionale responsabile diventano competenze fondamentali. Il ministro dello sviluppo digitale del Madagascar, Maefa Andria Mampiadana, ha ribadito come il suo paese intenda essere co-creatore di soluzioni, piuttosto che semplice consumatore di tecnologia importata. Il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Mario Nobile, ha evidenziato la necessità di data center aggiuntivi, forniture energetiche affidabili e infrastrutture adeguate per garantire un accesso realmente universale alla tecnologia affinché nessun paese venga lasciato indietro nella corsa all'intelligenza artificiale.

La Cina ha lanciato un'iniziativa strategica pluridecennale destinata a unificare tutte le risorse di calcolo domestiche in un'unica griglia nazionale, con l'obiettivo di trasformare la potenza di elaborazione in un servizio pubblico accessibile, con la stessa semplicità dell'elettricità. Il piano è stato illustrato da funzionari e ingegneri durante la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai. Secondo i dati dell'Amministrazione Nazionale dei Dati, la capacità di calcolo intelligente cinese ha raggiunto 1.882 exaflop entro la fine di marzo, sostenuta da 14.450.000 rack di server standard. La strategia si articola in tre fasi progressive. Il direttore del laboratorio Peng Cheng, Gao Wen, ha spiegato che la prima fase, focalizzata sulla messa in comune delle risorse di calcolo nazionali, è già stata completata per circa il 70%, con 7 decimi delle risorse computazionali cinesi incorporate in una banca dati unificata aggiornata in tempo reale. Nella seconda fase, prevista nei prossimi 5 anni, la rete inizierà a coordinare i carichi di lavoro tra partecipanti selezionati, inizialmente all'interno delle aziende o tra imprese cooperanti. La terza e ultima fase consentirà lo spostamento fluido delle elaborazioni tra più fornitori, senza che gli utenti sappiano dove viene effettivamente svolto il calcolo. Raggiungere questo traguardo potrebbe richiedere 1 o 2 decenni. Il fisico quantistico Pan Jiangwei ha aggiornato sullo stato delle tecnologie quantistiche, ormai in applicazione commerciale, in settori come finanza, navigazione e imaging medicale, mentre i computer quantistici generici di uso generale resteranno a 10 o 15 anni di distanza. Il produttore statale Sugon ha completato il primo cluster di calcolo per intelligenza artificiale, completamente sviluppato con tecnologia nazionale, su scala di 100.000 acceleratori. Il paese ha inoltre presentato il primo satellite della costellazione Star Nexus, progetto orbitale con obiettivo di 1.000 veicoli spaziali.

0: lato sinistro. Nonostante l'aspetto consumato dal tempo, la scultura conserva inequivocabili caratteristiche stilistiche della dinastia Qi settentrionale, tra cui una ushnisha lucidata sulla sommità del capo, fronte ampia, guance piene, un tenue sorriso e contorni affusolati, secondo le valutazioni del comitato di esperti convocato dal Museo di Fengyang. Il contadino ha riconosciuto immediatamente il valore culturale del reperto, decidendo di donarlo allo Stato. Il segretario del partito del villaggio, Tiang Xinsheng, ha ipotizzato che il frammento potesse appartenere alla statua acefala, già conservata al museo, portata alla luce nel 2000. Il museo ha commissionato scansioni tridimensionali di entrambi i pezzi, e, dopo diversi giorni di analisi digitale, gli esperti hanno confermato la corrispondenza perfetta tra superfici di frattura, tessitura della pietra e modelli di erosione. L'ex curatore Wang Zhongzhang, ora settantenne, aveva cercato per anni il frammento mancante. La statua completa è stata esposta al pubblico domenica. All'agricoltore è stato consegnato un certificato e una ricompensa di 10.000 yuan, equivalenti a 1.475 dollari.
1: Rammo già dalla mia.

Shanghai ha rafforzato il proprio ruolo di ecosistema mondiale per l'intelligenza artificiale grazie a un decennio di politiche mirate e a un fondo di fondi da 100 miliardi di yuan, equivalenti a 14,8 miliardi di dollari, lanciato nel luglio 2024. Il distretto di Xuhui, storico polo della microelettronica trasformatosi in zona ipercompatta di sviluppo tecnologico, ospita un quarto delle imprese chiave del settore, un quarto delle società di progettazione di circuiti integrati e oltre un quarto delle aziende di grandi modelli linguistici registrate in città. Il nuovo centro commerciale Kaohejing M+, esteso su 50.000 metri quadrati, ospita robot autonomi per pulizia e consegna di cibo, simulatori di realtà virtuale e laboratori di stampa tridimensionale, incarnando fisicamente l'ecosistema di intelligenza artificiale che la città sta costruendo. Il valore industriale dell'intelligenza artificiale cittadina è cresciuto da 134 miliardi di yuan nel 2018 a 637 miliardi nel 2025. Con una produzione manifatturiera del settore in aumento del 19,2% nel primo trimestre di quest'anno. Fino a 169 grandi modelli hanno superato la registrazione regolamentare. L'ecosistema geografico si articola su due poli principali: il centro di innovazione dei modelli fondativi sulla riva occidentale del fiume Huangpu con oltre 300 aziende e la comunità della matrice dei modelli sulla riva orientale, con circa 200 imprese specializzate in intelligenza incarnata e scienze della vita. Nel maggio scorso, la città ha presentato i piani per l'implementazione integrale dell'iniziativa AI+, durante il 15° piano quinquennale, con focus su trasformazione manifatturiera, servizi produttivi e innovazione tecnologica a pieno stack. La Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale ha attirato oltre 3.000 aziende leader e più di 8.000 esperti dal 2018, consolidando Shanghai come riferimento internazionale del settore.

Una sentenza pionieristica emessa nel marzo scorso da un tribunale di Pechino ha stabilito la piena responsabilità legale degli utenti che diffondono contenuti diffamatori generati mediante intelligenza artificiale, segnando un precedente significativo nel quadro normativo cinese. La decisione conferisce peso concreto alla strategia nazionale che combina legislazione rigorosa, azione amministrativa e intervento giudiziario per governare una base di utenti dell'intelligenza artificiale salita oltre 602 milioni entro la fine dello scorso anno, in crescita del 141,7% rispetto ai 12 mesi precedenti. Il caso riguardava un utente che aveva prodotto video diffamatori contro un conduttore di live streaming deceduto, sostenendo falsamente che l'artista dipendesse da farmaci e alcol per lavorare, soffrisse di insonnia e ansia, e fosse costretto a trasmettere 15 ore al giorno. L'agenzia del conduttore ha citato in giudizio l'utente per danni reputazionali. Il tribunale ha stabilito che gli utenti hanno l'obbligo di verificare autenticità e credibilità dei contenuti generati artificialmente prima della pubblicazione, e ha condannato l'imputato a scuse pubbliche e risarcimento economico, rilevando la mancata etichettatura del materiale come prodotto da intelligenza artificiale e l'assenza di citazione delle fonti. La giudice presidente Wu Zhao ha sottolineato come i contenuti automatizzati non possano essere usati per eludere la responsabilità sulla veridicità e legalità delle informazioni. Il vicepresidente della corte Zhao Changxin ha evidenziato la necessità di una collaborazione regolatoria più forte per sostenere l'innovazione tutelando i diritti individuali. Una recente campagna dell'amministrazione del cyberspazio ha portato alla rimozione di oltre 14.000 prodotti non conformi e alla cancellazione di più di 6 milioni di contenuti illegali. Il regolamento entrato in vigore il 1 settembre dello scorso anno impone l'etichettatura obbligatoria lungo l'intero ciclo di vita dei contenuti, dalla creazione alla distribuzione.

L'economia cinese ha mantenuto una performance complessivamente stabile nella prima metà dell'anno, muovendosi verso uno sviluppo di qualità superiore trainato dall'innovazione, nonostante un contesto internazionale complesso. Il valore aggiunto della produzione industriale delle imprese sopra soglia è cresciuto del 5,4% su base annua, mentre il manifatturiero ad alta tecnologia ha registrato un balzo del 13,3%, accelerando di 3,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo precedente. La produzione di computer, apparecchiature per le comunicazioni, elettronica e robot industriali ha mantenuto una crescita rapida, contribuendo per quasi il 40% all'espansione industriale complessiva. Le esportazioni di merci hanno raggiunto 2,13 trilioni di dollari, in aumento del 17,6%, mentre le importazioni sono salite a 1,55 trilioni, con una crescita del 26,6%. Le esportazioni di prodotti meccanici ed elettrici sono cresciute del 24,5%, superando il 60% del totale esportato. Le importazioni ed esportazioni di prodotti legati all'intelligenza artificiale sono aumentate di circa il 50% su base annua. Gli scambi con l'ASEAN, l'Unione Europea e l'Africa hanno registrato tutti crescite a doppia cifra. Il commercio con i paesi partner della Belt and Road è aumentato del 14,8%, superando per la prima volta la metà del commercio totale cinese. Nel settore dei consumi, le vendite al dettaglio di servizi sono cresciute del 5,3%, mentre il tasso di penetrazione dei veicoli elettrici ha superato il 60% per il terzo mese consecutivo. 800 miliardi di yuan sono stati stanziati per progetti strategici nazionali e 200 miliardi per programmi di sostituzione dei beni di consumo, con effetti pienamente attesi nella seconda metà dell'anno.

好啦，戴这里就好了，还蛮可爱的。可是如果以后结婚的话，他应该要这么大个。

0: 干杯。
1: 小姐，
2: 分分合合，
0: 没事，
2: 我们看得已经够多。

la China State Shipbuilding Corporation, gruppo cantieristico più grande al mondo, ha avviato l'esplorazione dell'intelligenza artificiale per automatizzare e ottimizzare la progettazione delle navi. L'annuncio è arrivato durante la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai, attraverso Gui Yiqing, vicecapo ingegnere dell'Istituto di Progettazione e Ricerca di Navi Mercantili di Shanghai, filiale del gruppo. La dirigente ha evidenziato come le dimensioni straordinarie del settore cantieristico cinese conferiscano al paese un vantaggio impareggiabile in termini di dati disponibili per l'addestramento dei sistemi automatizzati. La sfida centrale consiste nel consolidare queste risorse informative, prepararle per l'utilizzo da parte dell'intelligenza artificiale, e addestrare le architetture algoritmiche, un processo descritto come irto di difficoltà tecniche. Gli ingegneri dell'istituto stanno attualmente addestrando modelli su piccola scala, per padroneggiare i codici di progettazione, interpretare le specifiche tecniche ed estrarre informazioni chiave dai progetti esistenti. Solo dopo un raffinamento completo di questi modelli fondativi sarà possibile integrarli in un sistema su larga scala. Sebbene gli strumenti siano già utilizzati per confrontare standard progettuali e verificare parametri, la validazione da parte di team esperti resta indispensabile, e la piena delega alla macchina non è ritenuta praticabile allo stato attuale. Tutte le potenze cantieristiche mondiali si trovano in analoghe fasi esplorative iniziali. Gui Yiqing ha guidato la progettazione della nave Dazi, prima imbarcazione intelligente al mondo, e ha ricoperto il ruolo di capo architetto di sistema per la Ningyuan Diankun, la più grande portacontainer autonoma completamente elettrica esistente. Il forum organizzato dal gruppo ha attirato oltre 200 ricercatori e rappresentanti aziendali. Secondo il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology, la cantieristica cinese si conferma prima al mondo da 16 anni consecutivi per produzione, nuovi ordini e portafoglio ordini.

Il governo australiano ha presentato una roadmap nazionale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale che introduce nuove regole sui grandi data center, richiedendo un utilizzo responsabile di energia e acqua e la massima efficienza operativa possibile. Il primo ministro Anthony Albanese ha sottolineato come il paese sia il continente più soleggiato ma anche il più arido del pianeta, giustificando l'obbligo per i data center di minimizzare il consumo idrico, massimizzare l'efficienza energetica e sostenere i costi delle infrastrutture idriche aggiuntive necessarie. Sarà istituito un ufficio dell'intelligenza artificiale per accelerare l'implementazione degli standard a livello nazionale. Il ricercatore Sherif Mostafa della Griffith University del Queensland ha spiegato come i data center rappresentino le infrastrutture computazionali su cui si basano ospedali, università, ricercatori, imprese e servizi governativi, e come una maggiore capacità nazionale possa migliorare la resilienza del paese. I data center non sono semplici magazzini. Esercitano pressione sulle reti elettriche e idriche, competono per terreni adatti, generano rumore ed emissioni diesel, con impatti amplificati quando più strutture si concentrano nella stessa area. Il piano nazionale evidenzia come i data center abbiano consumato 4 terawattora di elettricità nel 2024, circa il 2% della rete principale, con previsioni di triplicare la domanda entro il 2030. Le regole proposte richiedono agli operatori di garantire nuova generazione energetica, pagare i costi di connessione alla rete e coinvolgere le comunità locali nelle decisioni di ubicazione. I vantaggi australiani nel settore includono ampie risorse rinnovabili, istituzioni solide, università e ingegneri qualificati e cavi sottomarini che la connettono ai mercati globali. La fondatrice di Digital Rights Watch, Lizzie O'Shea, ha avvertito che la costruzione di data center potrebbe competere con progetti di energia rinnovabile e nuove abitazioni, aggravando la crisi del costo della vita.

La Cina sta emergendo come forza trainante della decarbonizzazione aziendale a livello mondiale, con i propri obiettivi climatici, la potenza manifatturiera e le industrie di energia pulita che stanno ridefinendo l'approccio globale delle imprese alla riduzione delle emissioni. Il Chief Strategy and Transformation Officer della Science Based Targets Initiative, Alex Kazazaglis, ha evidenziato come il paese asiatico stia assumendo un ruolo guida non solo in Asia, ma su scala planetaria, con leadership visibile nei settori dei veicoli elettrici, delle energie rinnovabili e delle batterie, che sono comparti centrali della transizione a basse emissioni di carbonio. Secondo i dati dell'iniziativa, il numero di aziende cinesi con obiettivi validati ha registrato una crescita del 92% nel 2025 rispetto all'anno precedente, rendendo la Cina il mercato in più rapida espansione a livello globale. I settori a crescita più veloce includono tecnologia dell'informazione, cemento, beni di consumo di base e beni di consumo discrezionali. Per la Cina, potenza manifatturiera profondamente integrata nelle catene di fornitura globali, la questione più rilevante riguarda le emissioni Scope 3, ovvero le emissioni indirette lungo la filiera dei fornitori, dei materiali e dell'utilizzo dei prodotti finali, che rappresentano circa il 60% delle emissioni totali di un'azienda. Questa sfida diventa sempre più concreta per gli esportatori cinesi in settori ad alta intensità energetica come il cemento, che si preparano ai requisiti climatici imposti dai mercati esteri, in particolare dall'Unione Europea. L'organizzazione ha lanciato in Cina il nuovo standard versione 2.0, che offre maggiore flessibilità per i diversi settori, riconoscendo i progressi compiuti anziché limitarsi a misurare i soli risultati finali. Le prossime aree di espansione includono acciaio e cemento, con l'obiettivo di supportare le aziende che puntano all'accesso ai mercati europei.

L'economia digitale cinese ha raggiunto un valore aggiunto di 49 trilioni di yuan nel 2025, equivalenti a 7,22 trilioni di dollari, rappresentando circa il 35% del prodotto interno lordo nazionale. Il valore aggiunto delle industrie centrali del settore supererà i 14,7 trilioni di yuan, oltre il 10,5% del prodotto interno lordo. I dati sono stati presentati durante la Conferenza Globale sull'Economia Digitale 2026 tenutasi a Pechino. Il 15° piano quinquennale prevede il pieno avanzamento dell'integrazione tra digitale ed economia reale. Pechino conta oggi 119 ospedali internet, che offrono servizi di appuntamento online, circolazione delle prescrizioni e pagamento tramite assicurazione medica. Nel settore dei trasporti, il tasso medio di passaggio senza sosta all'interno del quinto anello stradale ha raggiunto il 76,7%, grazie al controllo semaforico connesso. La piattaforma cloud unificata per l'imaging medico ha permesso di risparmiare oltre 150 milioni di yuan in costi di stampa delle pellicole, solo nell'ultimo anno. Gli agenti di intelligenza artificiale sono stati inclusi per la prima volta nel rapporto governativo sul lavoro. Il gruppo farmaceutico Lunan ha sviluppato oltre 20 agenti autonomi che hanno accorciato di più del 30% il ciclo di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, con oltre 100 scenari applicativi che coprono produzione, qualità, vendite, risorse umane e finanza. Una campagna speciale è stata lanciata per migliorare i servizi digitali per i visitatori stranieri in 6 città chiave: Pechino, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu e Sanya. Chengdu ha attivato pagamenti con carte estere in 4.914 sportelli automatici e 67.000 esercizi commerciali, con oltre 40 portafogli digitali stranieri accettati sul territorio.

transazioni di rivendita che ha eguagliato per la prima volta le vendite al dettaglio di auto nuove nei primi 5 mesi dell'anno. I veicoli a nuova energia di seconda mano sono diventati il principale motore di crescita del comparto. Da gennaio a maggio, le vendite di auto usate hanno raggiunto 8,1 milioni di unità, in aumento del 2,3% su base annua, con un valore totale delle transazioni di 531,37 miliardi di yuan, equivalenti a 73,2 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, le vendite al dettaglio di auto nuove passeggeri si sono attestate a 8,15 milioni di unità, in calo di oltre il 20% rispetto all'anno precedente. Le vendite di veicoli a nuova energia usati sono balzate del 25,7%, raggiungendo 685.400 unità. Il dimezzamento dell'imposta di acquisto per i veicoli a nuova energia introdotto a gennaio ha aumentato il costo dei nuovi modelli, mentre gli usati restano esenti, generando un chiaro vantaggio di prezzo. In giugno, il paese ha semplificato i trasferimenti di proprietà con una politica nazionale a certificato unico che elimina l'obbligo del permesso di residenza e consente di finalizzare le transazioni interprovinciali in una sola visita. Il valore residuo triennale dei modelli elettrici è sceso al 45,2% nel primo semestre dell'anno, quello delle auto a benzina al 52,7%. Nel 2025 177 modelli hanno subito tagli di prezzo, con una svalutazione del 10,8% per i veicoli a nuova energia. Il parco veicolare cinese conta 360 milioni di unità, con una quota di usato al 6% che suggerisce ampio margine di espansione.

Un'installazione artistica denominata Chiavi senza case è stata inaugurata al Museo Beit Beirut nella capitale libanese, raccogliendo le chiavi delle abitazioni distrutte dai bombardamenti israeliani nel sud del paese. Le chiavi pendono dal soffitto della sala espositiva come campanelli eolici, ciascuna simbolo di una casa cancellata dai conflitti tra Israele e le milizie di Hezbollah, il primo scoppiato nel 2023 e il secondo nel marzo di quest'anno. Una giovane residente 23enne del sud, Fatima Haj Ali, si è commossa davanti all'installazione ricordando la propria abitazione a Nabati al-Fawqa, distrutta per metà e visitabile solo una volta dopo la tregua di aprile poi fallita. Nonostante il memorandum d'intesa firmato tra Stati Uniti e Iran il 17 giugno abbia portato una relativa calma, gli attacchi israeliani proseguono a intermittenza insieme alle demolizioni nei villaggi occupati, rendendo impossibile il ritorno di migliaia di sfollati. L'esposizione, intitolata Dimmi, o Sud, presenta fotografie e video per preservare la memoria del Libano meridionale. Il progetto Chiavi senza case, curato dall'artista 36enne Adeb Farhat originario del Sud, comprende video di tre residenti che hanno conservato le chiavi delle proprie case ormai inesistenti. L'idea è nata durante la guerra dello scorso anno, quando l'artista stesso temeva di perdere la propria abitazione. Il gesto richiama la lunga tradizione palestinese di conservare le chiavi delle case perdute durante la Nakba, la catastrofe che nel 1948 portò all'esodo di circa 760.000 arabi palestinesi. Nel frattempo il presidente libanese Joseph Aoun ha raggiunto Washington, dove incontrerà il segretario di Stato Marco Rubio e successivamente il presidente statunitense Donald Trump, per discutere del rafforzamento del cessate il fuoco e del ritiro israeliano dai territori libanesi occupati.

Il primo vertice accademico della Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale ha riunito a Shanghai pionieri tecnologici globali e vincitori del premio Turing, con l'obiettivo di rafforzare la voce dell'Accademia nell'arena mondiale e accelerare l'autosufficienza cinese nel software di base per l'intelligenza artificiale. Andrew Cixi Yao, laureato del premio Turing, ha ricoperto il ruolo di primo presidente del vertice, che ha attirato esperti da Stati Uniti, Giappone, Singapore e Francia. Dei 282 articoli accademici presentati, 57 sono stati accettati attraverso un meccanismo pilota che combina verifica formale, assistita dall'intelligenza artificiale, con revisione paritaria a doppio cieco. John Edward Hopcroft, altro vincitore del Turing e pioniere

dell'informatica, ha dichiarato in un intervento video che l'intelligenza artificiale si trova oggi in un'alba paragonabile a quella che l'informatica visse oltre 50 anni fa, invitando i giovani ricercatori a mantenere viva la curiosità sulla natura dell'intelligenza. Sun Ningui, architetto di sistemi informatici e accademico dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha riconosciuto come la Cina, pur possedendo capacità di ricerca fondamentale di livello mondiale, manchi ancora di leadership accademica riconosciuta nel settore. Il vertice colma questa lacuna offrendo una piattaforma di scambio internazionale ad alto livello. Lin Guen, accademico dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha rivelato come oltre l'85% del software industriale di base cinese, tra cui strumenti di progettazione e ingegneria assistite da computer, dipenda ancora da fornitori esteri, esponendo il manifatturiero domestico a frammentazione di sistema e alti tassi di errore. Il suo team ha sviluppato un paradigma software industriale interamente domestico, che ha portato i tassi di successo computazionale dal 70% al 100%, riducendo contemporaneamente i volumi dei modelli a un quindicesimo delle dimensioni originali.

Gli esperti internazionali richiedono con urgenza regole e garanzie proporzionali alle capacità degli agenti di intelligenza artificiale autonomi, tecnologia che sta evolvendo più rapidamente della capacità di comprensione dei consumatori e delle piccole imprese. A differenza dell'intelligenza artificiale generativa, che risponde a domande e sintetizza informazioni, l'intelligenza artificiale agentica può intraprendere azioni concrete per conto degli utenti, scomponendo un obiettivo in passi operativi, interagendo con siti web, compilando moduli, effettuando prenotazioni, acquistando articoli e coordinandosi con altri agenti. I sistemi agentici soffrono delle stesse limitazioni dei modelli generativi di base, sono non deterministici, possono produrre risultati errati e sono vulnerabili ad attacchi avversari. Il rischio maggiore risiede nella loro capacità di compiere azioni non intenzionali, con conseguenze reali. L'errore di un singolo agente può innescare problemi crescenti nelle azioni degli agenti a valle. In futuro, agenti di acquisto negozieranno con agenti tariffari dei venditori il prezzo di un biglietto aereo, oppure, agenti finanziari domestici contesteranno bollette con chatbot delle utility, creando ambienti multiagente di elevata complessità. La priorità principale riguarda la sicurezza attraverso limiti chiari di autorizzazione, tetti monetari sugli acquisti, categorie di decisioni che richiedano sempre approvazione umana esplicita e salvaguardie contro azioni irreversibili. L'affidabilità rappresenta il secondo pilastro fondamentale. Un agente che fraintende l'intento dell'utente, o che può essere manipolato da sistemi commerciali di terze parti ottimizzati per estrarre più dati o denaro, vanifica completamente la promessa di risparmio di tempo e autonomia decisionale. Il quadro normativo deve stabilire con precisione chi sia responsabile quando un agente causa danno. Tra produttori del modello, utenti che lo distribuiscono, sviluppatori dei protocolli e gestori delle piattaforme.

0: L'intelligenza artificiale non rappresenta una bolla speculativa paragonabile a quella delle dot-com dei primi anni 2000, ma una trasformazione tecnologica con solide fondamenta industriali e valore tangibile, già generato in molteplici settori dell'economia reale. A differenza delle aziende internet di 20 anni fa, che non avevano ancora stabilito modelli di business praticabili, i sistemi di intelligenza artificiale attuali poggiano su applicazioni concrete e misurabili. Nella superfabbrica MAEXTRO di Hefei, nella provincia dell'Anhui, costruita congiuntamente da JAC Group e Huawei, uno stabilimento gemello digitale consente il monitoraggio in tempo reale dell'intero processo produttivo, mentre oltre 1800 robot intelligenti supportano la manifattura automatizzata. Nel comparto sanitario, modelli di intelligenza artificiale assistono i medici in diagnosi più accurate ed efficienti, con un sistema integrato di informazioni sulle malattie rare e dati genetici della popolazione cinese già in uso clinico consolidato. Secondo il rapporto sullo sviluppo della Cina digitale, il paese è diventato il maggiore detentore mondiale di brevetti sull'intelligenza artificiale, con il 60% del totale globale, e l'industria centrale del settore ha superato 1.200.000.000.000 di yuan di valore. La tecnologia sta evolvendo da strumento conversazionale verso agenti intelligenti autonomi, trasformando le industrie attraverso una ristrutturazione complessiva dei processi. Una direttiva del Consiglio di Stato richiede progressi significativi nell'integrazione dell'intelligenza artificiale in 6 settori chiave entro il 2027. Entro il 2030, l'economia intelligente è attesa come importante motore di crescita per l'intera economia nazionale. I cicli di espansione e contrazione sono inevitabili per tutte le industrie emergenti, ma l'agitazione di breve periodo nei mercati finanziari non equivale alla formazione di una bolla economica strutturale destinata a scoppiare.
1: Oh love, 这种迹象是种力量, 无法克制. If you want some, 现在不上, 跟他合适, 其实1/1的几率, 不要再说可是, 对, 不要再说可是.

Il nord-est della Cina ha lanciato in maggio la Northeast City Football League, un campionato calcistico transregionale che coinvolge le province di Liaoning, Jilin, Heilongjiang e la parte orientale della Mongolia interna. La regione, un tempo cuore pulsante dell'industria pesante nazionale, ha attraversato decenni di sfide economiche dopo le riforme orientate al mercato, entrando in una nuova fase di sviluppo dal 2003 con la strategia governativa di rivitalizzazione. La Lega rappresenta molto più di una competizione sportiva. Incarna il ritorno di tre elementi fondamentali per lo sviluppo regionale. Il campionato ricentra anzitutto l'attenzione sulla necessità di sviluppo coordinato tra territori, superando le logiche provinciali con un progetto collettivo che attraversa quattro regioni a livello provinciale. Heilongjiang, Jilin e Liaoning hanno tutte incluso nei rispettivi quindicesimi piani quinquennali il corridoio industriale innovativo Harbin-Changchun-Shenyang-Dalian. La regione dovrebbe sfruttare strategicamente la costa del Liaoning, unico accesso al mare, trasformando i porti costieri in gateway condivisi verso i mercati globali. La competizione sul campo riaccende anche lo spirito competitivo economico. Imprenditori locali hanno frequentemente segnalato insufficiente consapevolezza del mercato e meccanismi di mercato sottosviluppati come freni allo sviluppo. Migliorare l'ambiente imprenditoriale attraverso riforme orientate al mercato e al rispetto della legge resta la sfida prioritaria. Maggiore apertura verso Giappone, Repubblica di Corea, Repubblica Popolare Democratica di Corea e Russia rafforzerà il ruolo della regione come hub di crescita nell'Asia nordorientale. Allo stadio di TXC a Shenyang, i tifosi scandiscono core di vittoria che rispecchiano la rinnovata fiducia nel futuro regionale. Il Nord-Est, culla industriale della Repubblica Popolare, con oltre 1000 primati nazionali, ritrova motivazione nel proprio solido passato manifatturiero,

0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

lo Shandong Vocational Institute of Fashion Technology ha consolidato la propria presenza internazionale con l'invio di docenti in Vietnam, nell'ambito del programma di formazione cinese più competenze professionali presso l'Università di Travin, giunto alla seconda edizione. L'istituto, fondato nel 2000 e con circa 12.000 studenti in sede, ha costruito percorsi internazionali diversificati, formando oltre 200 tecnici con prospettiva internazionale. La seconda sessione del programma congiunto tra l'istituto, l'azienda tessile Lu Tai e l'università vietnamita è durata 3 mesi, ampliando l'esperienza della prima edizione con affiancamento pratico presso la fabbrica vietnamita di Lu Tai. I docenti hanno dovuto superare barriere linguistiche e differenze culturali portando campioni fisici di seta tradizionale cinese.

e tessuti pregiati, per consentire agli studenti di toccare e confrontare i materiali. Il programma ha coperto moduli di drappeggio su manichino, illustrazione di moda, calligrafia cinese e attività di scambio culturale quotidiano. Al termine del percorso, 22 studenti hanno ricevuto la certificazione e la Lutei Textile ha assegnato borse di studio speciali agli alunni più meritevoli. Le produzioni degli studenti hanno incluso 22 ventagli di seta, 19 ornamenti in cotone a maglia, 60 campioni di tessuto in batik, 10 manichini in miniatura drappeggiati, 22 abiti su misura e oltre 60 oggetti artigianali tra nodi cinesi, bottoni in tessuto e astucci cuciti a mano. Questi manufatti, che fondono caratteristiche culturali cinesi e vietnamite con la lavorazione artigianale tradizionale, sono esposti in modo permanente come opere culturali nel Dipartimento di Cinese dell'Università. L'Istituto ha già stabilito collegi Luban Mozi fisici in Malaysia e Vietnam e ha istituito alleanze con università di Corea del Sud, Thailandia e Italia nell'ambito della propria strategia di internazionalizzazione.

La cantieristica cinese ha mantenuto la leadership globale nei primi sei mesi dell'anno nei tre principali indicatori del settore: produzione realizzata, nuovi ordini ricevuti e portafoglio ordini complessivo. I dati elaborati da Clarkson's Research mostrano come la quota cinese nel primo semestre abbia raggiunto il 63,3% della produzione mondiale, l'80,9% dei nuovi ordini e il 73,3% degli ordini in essere. Si tratta del 16° anno consecutivo in cui il paese mantiene il primato mondiale in tutti e tre i comparti, confermando una supremazia strutturale che l'industria punta ora a rafforzare ulteriormente attraverso l'adozione sistematica dell'intelligenza artificiale. La China State Shipbuilding Corporation, capofila del settore, ha avviato le prime esplorazioni per automatizzare la progettazione navale attraverso sistemi basati su intelligenza artificiale, puntando a organizzare i disegni tecnici, costruire corpora semantici per la progettazione navale, migliorare l'efficienza progettuale e ottimizzare i risultati finali. Gli ingegneri stanno addestrando modelli su piccola scala per padroneggiare i codici tecnici e interpretare le specifiche dei progetti esistenti. Gli esperti del settore ritengono che, se le tecnologie di intelligenza artificiale verranno impiegate in modo razionale ed efficiente, la Cina potrà non solo consolidare i propri vantaggi competitivi in termini di volumi e ordini, ma anche elevare ulteriormente il vantaggio tecnologico che la distingue come prima nazione cantieristica al mondo. Il forum sull'applicazione dell'intelligenza artificiale nelle industrie marittima e cantieristica, ospitato durante la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale di Shanghai, ha riunito oltre 200 ricercatori e rappresentanti aziendali da tutto il mondo, sancendo la centralità dell'innovazione tecnologica nella strategia di lungo periodo del comparto.

0: 的电话将转接到语音信箱嘟声后开始计费，如不留言请
1: 爸。我好想你。

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

La Cina ha compiuto un passo decisivo nel panorama della governance globale dell'intelligenza artificiale, con l'annuncio della creazione dell'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale, il cui quartier generale sarà ospitato a Shanghai. L'iniziativa è stata presentata dal presidente cinese Xi Jinping durante la cerimonia di apertura della Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale e dell'incontro di alto livello sulla governance globale dell'intelligenza artificiale, svoltisi nella metropoli cinese nei giorni scorsi. 29 nazioni hanno già sottoscritto l'accordo istitutivo in qualità di membri fondatori, tra cui la Russia, il cui vicecapo di gabinetto della presidenza Maxim Oreshkin ha espresso pieno sostegno all'iniziativa. Nel suo intervento programmatico, il leader cinese ha delineato un approccio centrato sulle persone, invitando tutti i paesi a sviluppare l'intelligenza artificiale come strumento di prosperità condivisa e sicurezza comune, non come nuova linea di divisione geopolitica. Si ha sottolineato la necessità di adottare principi di apertura e mutuo vantaggio, rafforzare la consapevolezza dei rischi, garantire un'intelligenza artificiale sicura e controllabile, promuovere l'inclusività e favorire l'apprendimento reciproco tra civiltà. Il nuovo organismo risponde in particolare alle esigenze del sud globale, storicamente sottorappresentato nelle sedi decisionali sulla tecnologia. Pechino si è impegnata a fornire 5.000 opportunità di formazione sull'intelligenza artificiale ai paesi in via di sviluppo nei prossimi 5 anni, a istituire centri internazionali di cooperazione applicativa con l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, la Lega Araba, l'Unione Africana, la Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e il gruppo BRICS. Prevista inoltre la diffusione in 30 paesi del sistema Mazu, soluzione di allarme meteorologico rapido basata sull'intelligenza artificiale. Numerosi esperti internazionali hanno accolto favorevolmente il progetto, riconoscendone il valore come piattaforma multilaterale di dialogo e definizione di standard tecnologici condivisi a livello planetario.

Una devastante frana si è abbattuta sulla contea autonoma Miao e Tujia di Pingshui, nel comune di Chongqing, provocando 8 vittime accertate e 34 dispersi. Il crollo del versante montano ha travolto diversi edifici residenziali, seppellendo interi nuclei abitativi e generando una vasta operazione di soccorso ancora in corso. L'evento si è verificato nelle prime ore del mattino, quando la montagna sovrastante la comunità di Shatuo, nel sottodistretto di Anja, ha ceduto improvvisamente, riversando enormi quantità di detriti sull'abitato sottostante. Poche ore prima del disastro, gli operatori di quartiere avevano individuato, durante una pattuglia mattutina, sporadici crolli di rocce sul pendio, attivando immediatamente un piano di evacuazione d'emergenza che ha permesso di mettere in salvo oltre 60 residenti. Il segretario del comitato locale del partito, Zhang Weiling, ha coordinato le operazioni insieme ai suoi collaboratori, bussando porta a porta per avvertire gli abitanti dell'imminente pericolo. Alcuni cittadini hanno lasciato immediatamente le abitazioni, altri hanno esitato preferendo restare. Nella concitazione dell'evacuazione, l'operatrice Peng Di Quelaia è stata colpita dai detriti, mentre continuava a lanciare l'allarme controcorrente rispetto alla folla in fuga, finendo travolta in una fessura tra le rocce. Recuperata dai soccorritori, è stata ricoverata in ospedale. Risulta invece disperso il giovane operatore Gong Baodong, poco più che ventenne, laureato l'anno scorso presso l'Università di Scienze Politiche e Giuridiche del Sud-Ovest a Chongqing, ed entrato in servizio nel maggio dell'anno precedente. Il sistema cinese di gestione territoriale, articolato in piccole unità di quartiere denominate griglie, si è dimostrato ancora una volta struttura fondamentale per la protezione civile capillare del paese, con milioni di operatori attivi su tutto il territorio nazionale, a gestire sicurezza, servizi sociali e governance di prossimità.

L'incontro di alto livello sulla governance globale dell'intelligenza artificiale, tenutosi a Shanghai nell'ambito della Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale, ha riunito rappresentanti di alto livello provenienti da circa 80 paesi e organizzazioni internazionali per costruire un consenso operativo sullo sviluppo e sulla regolamentazione della tecnologia. La vicepresidente del Consiglio dei Ministri del Venezuela, Isabella Licha Iturria Caamano, ha richiamato l'attenzione sulla difficoltà per molti paesi di accedere agli strumenti avanzati di intelligenza artificiale, portando come esempio i due terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso giugno, dove i sistemi automatizzati avrebbero potuto identificare rapidamente gli edifici danneggiati e ottimizzare il dispiegamento delle squadre di emergenza. L'amministratore del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, Alexander De Croo, ha invitato a considerare l'intelligenza artificiale non come sostituto dell'intelligenza umana, ma come strumento di potenziamento delle capacità professionali di medici, agricoltori, insegnanti e amministrazioni pubbliche, segnalando come l'adozione tecnologica stia avanzando più rapidamente della preparazione istituzionale in molte nazioni. Il vicecapo di gabinetto della presidenza russa, Maxim Oreshkin, ha posto l'accento sull'educazione, sottolineando come il semplice trasferimento di conoscenze non sia più sufficiente in un mondo dominato dall'intelligenza artificiale, dove apprendimento continuo, pensiero critico e capacità decisionale responsabile diventano competenze fondamentali. Il ministro dello sviluppo digitale del Madagascar, Maefa Andria Mampiadana, ha ribadito come il suo paese intenda essere co-creatore di soluzioni piuttosto che semplice consumatore di tecnologia importata. Il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Mario Nobile, ha evidenziato la necessità di data center aggiuntivi, forniture energetiche affidabili e infrastrutture adeguate per garantire un accesso realmente universale alla tecnologia affinché nessun paese venga lasciato indietro nella corsa all'intelligenza artificiale.

0: 准备好吗，邵文？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。1, 2, 3, 4。

La Cina ha lanciato un'iniziativa strategica pluridecennale, destinata a unificare tutte le risorse di calcolo domestiche in un'unica griglia nazionale, con l'obiettivo di trasformare la potenza di elaborazione in un servizio pubblico accessibile con la stessa semplicità dell'elettricità. Il piano è stato illustrato da funzionari e ingegneri durante la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai. Secondo i dati dell'Amministrazione Nazionale dei Dati, la capacità di calcolo intelligente cinese ha raggiunto 1.882 exaflop entro la fine di marzo, sostenuta da 14.450.000 rack di server standard. La strategia si articola in tre fasi progressive. Il direttore del laboratorio Peng Cheng, Gao Wen, ha spiegato che la prima fase, focalizzata sulla messa in comune delle risorse di calcolo nazionali, è già stata completata per circa il 70%, con 7 decimi delle risorse computazionali cinesi incorporate in una banca dati unificata, aggiornata in tempo reale. Nella seconda fase, prevista nei prossimi 5 anni, la rete inizierà a coordinare i carichi di lavoro tra partecipanti selezionati, inizialmente all'interno delle aziende o tra imprese cooperanti. La terza e ultima fase consentirà lo spostamento fluido delle elaborazioni tra più fornitori, senza che gli utenti sappiano dove viene effettivamente svolto il calcolo. Raggiungere questo traguardo potrebbe richiedere uno o due decenni. Il fisico quantistico Pan Jianwei ha aggiornato sullo stato delle tecnologie quantistiche, ormai in applicazione commerciale in settori come finanza, navigazione e imaging medicale, mentre i computer quantistici generici di uso generale resteranno a 10 o 15 anni di distanza. Il produttore statale Sugon ha completato il primo cluster di calcolo per intelligenza artificiale, completamente sviluppato con tecnologia nazionale, su scala di 100.000 acceleratori. Il paese ha inoltre presentato il primo satellite della costellazione Star Nexus, progetto orbitale con obiettivo di 1.000 veicoli spaziali.

un contadino 57enne della provincia dello Shaanxi ha permesso il completamento di una statua buddista di 1400 anni, risalente alla dinastia Qi settentrionale, il cui corpo acefalo era stato scoperto 26 anni prima durante uno scavo. He Dongsheng, del villaggio di Dongzhao nella città di Fengyang, ha rinvenuto il frammento della testa in arenaria mentre lavorava nel suo campo adiacente a un allevamento di suini. Ricoperto di fango al momento del ritrovamento, il pezzo misura 37,5 cm di altezza, 24 di larghezza e 25,5 di spessore, con danni severi all'orecchio sinistro e alla narice, oltre a un'estesa erosione sul lato sinistro. Nonostante l'aspetto consumato dal tempo, la scultura conserva inequivocabili caratteristiche stilistiche della dinastia Qi settentrionale, tra cui una usnisha lucidata sulla sommità del capo, fronte ampia, guance piene, un tenue sorriso e contorni affusolati, secondo le valutazioni del comitato di esperti convocato dal Museo di Fengyang. Il contadino ha riconosciuto immediatamente il valore culturale del reperto, decidendo di donarlo allo Stato. Il segretario del partito del villaggio, Tian Xinsheng, ha ipotizzato che il frammento potesse appartenere alla statua acefala già conservata al museo, portata alla luce nel 2000. Il museo ha commissionato scansioni tridimensionali di entrambi i pezzi e, dopo diversi giorni di analisi digitale, gli esperti hanno confermato la corrispondenza perfetta tra superfici di frattura, tessitura della pietra e modelli di erosione. L'ex curatore Wang Zhongzhang, ora settantenne, aveva cercato per anni il frammento mancante. La statua completa è stata esposta al pubblico domenica. All'agricoltore è stato consegnato un certificato e una ricompensa di 10.000 yuan, equivalenti a $1.475.

Shanghai ha rafforzato il proprio ruolo di ecosistema mondiale per l'intelligenza artificiale grazie a un decennio di politiche mirate e a un fondo di fondi da 100 miliardi di yuan, equivalenti a 14,8 miliardi di dollari, lanciato nel luglio 2024. Il distretto di Xuhui, storico polo della microelettronica trasformatosi in zona ipercompatta,

di sviluppo tecnologico ospita un quarto delle imprese chiave del settore, un quarto delle società di progettazione di circuiti integrati e oltre un quarto delle aziende di grandi modelli linguistici registrate in città. Il nuovo centro commerciale Caojing M+, esteso su 50.000 metri quadrati, ospita robot autonomi per pulizia e consegna di cibo, simulatori di realtà virtuale e laboratori di stampa tridimensionale, incarnando fisicamente l'ecosistema di intelligenza artificiale che la città sta costruendo. Il valore industriale dell'intelligenza artificiale cittadina è cresciuto da 134 miliardi di yuan nel 2018 a 637 miliardi nel 2025, con una produzione manifatturiera del settore in aumento del 19,2% nel primo trimestre di quest'anno. Fino a 169 grandi modelli hanno superato la registrazione regolamentare. L'ecosistema geografico si articola su due poli principali. Il centro di innovazione dei modelli fondativi sulla riva occidentale del fiume Huangpu, con oltre 300 aziende, e la comunità della matrice dei modelli sulla riva orientale, con circa 200 imprese specializzate in intelligenza incarnata e scienze della vita. Nel maggio scorso, la città ha presentato i piani per l'implementazione integrale dell'iniziativa AAI+, durante il 15° piano quinquennale, con focus su trasformazione manifatturiera, servizi produttivi e innovazione tecnologica a pieno stack. La Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale ha attirato oltre 3.000 aziende leader e più di 8.000 esperti dal 2018, consolidando Shanghai come riferimento internazionale del settore.

Una sentenza pionieristica emessa nel marzo scorso da un tribunale di Pechino ha stabilito la piena responsabilità legale degli utenti che diffondono contenuti diffamatori generati mediante intelligenza artificiale, segnando un precedente significativo nel quadro normativo cinese. La decisione conferisce peso concreto alla strategia nazionale che combina legislazione rigorosa, azione amministrativa e intervento giudiziario per governare una base di utenti dell'intelligenza artificiale salita a oltre 602 milioni entro la fine dello scorso anno, in crescita del 141,7% rispetto ai 12 mesi precedenti. Il caso riguardava un utente che aveva prodotto video diffamatori contro un conduttore di live streaming deceduto, sostenendo falsamente che l'artista dipendesse da farmaci e alcol per lavorare, soffrisse di insonnia e ansia e fosse costretto a trasmettere 15 ore al giorno. L'agenzia del conduttore ha citato in giudizio l'utente per danni reputazionali. Il tribunale ha stabilito che gli utenti hanno l'obbligo di verificare autenticità e credibilità dei contenuti generati artificialmente prima della pubblicazione e ha condannato l'imputato a scuse pubbliche e risarcimento economico, rilevando la mancata etichettatura del materiale come prodotto da intelligenza artificiale e l'assenza di citazione delle fonti. La giudice presidente Wu Zhao ha sottolineato come i contenuti automatizzati non possano essere usati per eludere la responsabilità sulla veridicità e legalità delle informazioni. Il vicepresidente della Corte Zhao Changxin ha evidenziato la necessità di una collaborazione regolatoria più forte per sostenere l'innovazione, tutelando i diritti individuali. Una recente campagna dell'amministrazione del cyberspazio ha portato alla rimozione di oltre 14.000 prodotti non conformi e alla cancellazione di più di 6 milioni di contenuti illegali. Il regolamento entrato in vigore il 1 settembre dello scorso anno impone l'etichettatura obbligatoria lungo l'intero ciclo di vita dei contenuti, dalla creazione alla distribuzione.

0: sviluppo di qualità superiore trainato dall'innovazione, nonostante un contesto internazionale complesso. Il valore aggiunto della produzione industriale delle imprese sopra soglia è cresciuto del 5,4% su base annua, mentre il manifatturiero ad alta tecnologia ha registrato un balzo del 13,3%, accelerando di 3,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo precedente. La produzione di computer, apparecchiature per le comunicazioni, elettronica e robot industriali ha mantenuto una crescita rapida, contribuendo per quasi il 40% all'espansione industriale complessiva. Le esportazioni di merci hanno raggiunto 2,13 trilioni di dollari, in aumento del 17,6%, mentre le importazioni sono salite a 1,55 trilioni, con una crescita del 26,6%. Le esportazioni di prodotti meccanici ed elettrici sono cresciute del 24,5%, superando il 60% del totale esportato. Le importazioni ed esportazioni di prodotti legati all'intelligenza artificiale sono aumentate di circa il 50% su base annua. Gli scambi con l'ASEAN, l'Unione Europea e l'Africa hanno registrato tutti crescite a doppia cifra. Il commercio con i paesi partner della Belt and Road è aumentato del 14,8%, superando per la prima volta la metà del commercio totale cinese. Nel settore dei consumi, le vendite al dettaglio di servizi sono cresciute del 5,3%, mentre il tasso di penetrazione dei veicoli elettrici ha superato il 60% per il terzo mese consecutivo. 800 miliardi di yuan sono stati stanziati per progetti strategici nazionali e 200 miliardi per programmi di sostituzione dei beni di consumo, con effetti pienamente attesi nella seconda metà dell'anno.
1: Is she a princess? A cutie? A diva? A beauty? No, I don't think so. She is more than just young and beautiful. She is more than just a girl. She is a bonbon.

La China State Shipbuilding Corporation, gruppo cantieristico più grande al mondo, ha avviato l'esplorazione dell'intelligenza artificiale per automatizzare e ottimizzare la progettazione delle navi. L'annuncio è arrivato durante la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai attraverso Gu Yiqing, vicecapo ingegnere dell'Istituto di Progettazione e Ricerca di Navi Mercantili di Shanghai, filiale del gruppo. La dirigente ha evidenziato come le dimensioni straordinarie del settore cantieristico cinese conferiscano al paese un vantaggio impareggiabile in termini di dati disponibili per l'addestramento dei sistemi automatizzati. La sfida centrale consiste nel consolidare queste risorse informative, prepararle per l'utilizzo da parte dell'intelligenza artificiale e addestrare le architetture algoritmiche, un processo descritto come irto di difficoltà tecniche. Gli ingegneri dell'istituto stanno attualmente addestrando modelli su piccola scala per padroneggiare i codici di progettazione, interpretare le specifiche tecniche ed estrarre informazioni chiave dai progetti esistenti. Solo dopo un raffinamento completo di questi modelli fondativi sarà possibile integrarli in un sistema su larga scala. Sebbene gli strumenti siano già utilizzati per confrontare standard progettuali e verificare parametri, la validazione da parte di team esperti resta indispensabile e la piena delega alla macchina non è ritenuta praticabile allo stato attuale. Tutte le potenze cantieristiche mondiali si trovano in analoghe fasi esplorative iniziali. Gu Yiqing ha guidato la progettazione della nave Dazi, prima imbarcazione intelligente al mondo, e ha ricoperto il ruolo di capo architetto di sistema per la Ningyang Dienkun, la più grande porta container autonoma completamente elettrica esistente. Il forum organizzato dal gruppo ha attirato oltre 200 ricercatori e rappresentanti aziendali. Secondo il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology, la cantieristica cinese si conferma prima al mondo da 16 anni consecutivi per produzione, nuovi ordini e portafoglio ordini.

Il governo australiano ha presentato una roadmap nazionale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che introduce nuove regole sui grandi data center, richiedendo un utilizzo responsabile di energia e acqua e la massima efficienza operativa possibile. Il primo ministro Anthony Albanese ha sottolineato come il paese sia il continente più soleggiato, ma anche il più arido del pianeta, giustificando l'obbligo per i data center di minimizzare il consumo idrico, massimizzare l'efficienza energetica e sostenere i costi delle infrastrutture idriche aggiuntive necessarie. Sarà istituito un ufficio dell'intelligenza artificiale per accelerare l'implementazione degli standard a livello nazionale. Il ricercatore Sherif Mostafa della Griffith University del Queensland ha spiegato come i data center rappresentino le infrastrutture computazionali su cui si basano ospedali, università, ricercatori, imprese e servizi governativi e come una maggiore capacità nazionale possa migliorare la resilienza del paese. I data center non sono semplici magazzini. Esercitano pressione sulle reti elettriche e idriche, competono per terreni adatti, generano rumore ed emissioni diesel, con impatti amplificati quando più strutture si concentrano nella stessa area. Il piano nazionale evidenzia come i data center abbiano consumato 4 terawattora di elettricità nel 2024, circa il 2% della rete principale, con previsioni di triplicare la domanda entro il 2030. Le regole proposte richiedono agli operatori di garantire nuova generazione energetica, pagare i costi di connessione alla rete e coinvolgere le comunità locali nelle decisioni di ubicazione. I vantaggi australiani nel settore includono ampie risorse rinnovabili, istituzioni solide, università e ingegneri qualificati e cavi sottomarini che la connettono ai mercati globali. La fondatrice di Digital Rights Watch, Lizzie Osche, ha avvertito che la costruzione di data center potrebbe competere con progetti di energia rinnovabile e nuove abitazioni, aggravando la crisi del costo della vita.

la Cina sta emergendo come forza trainante della decarbonizzazione aziendale a livello mondiale, con i propri obiettivi climatici, la potenza manifatturiera e le industrie di energia pulita, che stanno ridefinendo l'approccio globale delle imprese alla riduzione delle emissioni. Il Chief Strategy and Transformation Officer della Science Based Targets Initiative, Alex Kazaglis, ha evidenziato come il paese asiatico stia assumendo un ruolo guida non solo in Asia, ma su scala planetaria, con leadership visibile nei settori dei veicoli elettrici, delle energie rinnovabili e delle batterie, che sono comparti centrali della transizione a basse emissioni di carbonio. Secondo i dati dell'iniziativa, il numero di aziende cinesi con obiettivi validati ha registrato una crescita del 92% nel 2025 rispetto all'anno precedente, rendendo la Cina il mercato in più rapida espansione a livello globale. I settori a crescita più veloce includono tecnologia dell'informazione, cemento, beni di consumo di base e beni di consumo discrezionali. Per la Cina, potenza manifatturiera profondamente integrata nelle catene di fornitura globali, la questione più rilevante riguarda le emissioni Scope 3, ovvero le emissioni indirette lungo la filiera dei fornitori, dei materiali e dell'utilizzo dei prodotti finali, che rappresentano circa il 60% delle emissioni totali di un'azienda. Questa sfida diventa sempre più concreta per gli esportatori cinesi in settori ad alta intensità energetica come il cemento, che si preparano ai requisiti climatici imposti dai mercati esteri, in particolare dall'Unione Europea. L'organizzazione ha lanciato in Cina il nuovo standard versione 2.0, che offre maggiore flessibilità per i diversi settori riconoscendo i progressi compiuti anziché limitarsi a misurare i soli risultati finali. Le prossime aree di espansione includono acciaio e cemento, con l'obiettivo di supportare le aziende che puntano all'accesso ai mercati europei.

L'economia digitale cinese ha raggiunto un valore aggiunto di 49 trilioni di yuan nel 2025, equivalenti a 7,22 trilioni di dollari, rappresentando circa il 35% del prodotto interno lordo nazionale. Il valore aggiunto delle industrie centrali del settore supererà i 14,7 trilioni di yuan, oltre il 10,5% del prodotto interno lordo. I dati sono stati presentati durante la conferenza globale sull'economia digitale 2026 tenutasi a Pechino. Il 15° piano quinquennale prevede il pieno avanzamento dell'integrazione tra digitale ed economia reale. Pechino conta oggi 119 ospedali internet che offrono servizi di appuntamento online, circolazione delle prescrizioni e pagamento tramite assicurazione medica. Nel settore dei trasporti, il tasso medio di passaggio senza sosta all'interno del quinto anello stradale ha raggiunto il 76,7% grazie al controllo semaforico connesso. La piattaforma cloud unificata per l'imaging medico ha permesso di risparmiare oltre 150 milioni di yuan in costi di stampa delle pellicole solo nell'ultimo anno. Gli agenti di intelligenza artificiale sono stati inclusi per la prima volta nel rapporto governativo sul lavoro. Il gruppo farmaceutico Lunan ha sviluppato oltre 20 agenti autonomi che hanno accorciato di più del 30% il ciclo di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, con oltre 100 scenari applicativi che coprono produzione, qualità, vendite, risorse umane e finanza. Una campagna speciale è stata lanciata per migliorare i servizi digitali per i visitatori stranieri in 6 città chiave: Pechino, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu e Sanya. Chengdu ha attivato pagamenti con carte estere in 4.914 sportelli automatici e 67.000 esercizi commerciali, con oltre 40 portafogli digitali stranieri accettati sul territorio.

Il mercato delle auto usate in Cina ha resistito al rallentamento generale del settore automobilistico, con il volume delle transazioni di rivendita che ha eguagliato per la prima volta le vendite al dettaglio di auto nuove nei primi 5 mesi dell'anno. I veicoli a nuova energia di seconda mano sono diventati il principale motore di crescita del comparto. Da gennaio a maggio, le vendite di auto usate hanno raggiunto 8,1 milioni di unità, in aumento del 2,3% su base annua, con un valore totale delle transazioni di 531,37 miliardi di yuan, equivalenti a 73,2 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, le vendite al dettaglio

dettaglio di auto nuove passeggeri, si sono attestate a 8,15 milioni di unità, in calo di oltre il 20% rispetto all'anno precedente. Le vendite di veicoli a nuova energia usati sono balzate del 25,7%, raggiungendo 685.400 unità. Il dimezzamento dell'imposta di acquisto per i veicoli a nuova energia introdotto a gennaio ha aumentato il costo dei nuovi

vendita. Il valore residuo triennale dei modelli elettrici è sceso al 45,2% nel primo semestre dell'anno, quello delle auto a benzina al 52,7%. Nel 2025 177 modelli hanno subito tagli di prezzo, con una svalutazione del 10,8% per i veicoli a nuova energia. Il parco veicolare cinese conta 360 milioni di unità, con una quota di usato al 6% che suggerisce ampio margine di espansione.

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。

0: 懂唔懂我啊？
1: 而家咁嘅情况，生哥你点睇啊？
0: 咩情况啫？佢话鬼影都冇只，啲烟又散晒啦。
1: 咁你条女走咗喺边度啊？而家
2: 唔系女嚟噶，系仔嚟噶。
3: 哇！我摊咗包好肥喎，咩做啊？
2: 你头先唔系问我条女嘅，我发觉佢原来系条仔嚟嘅。咁于是咧，我就
3: 你笑咩？
2: 哦，
3: 咁好笑！
2: 我见你食得好开心啫。
4: Un'installazione artistica denominata Chiavi senza case è stata inaugurata al Museo Beit Beirut, nella capitale libanese, raccogliendo le chiavi delle abitazioni distrutte dai bombardamenti israeliani nel sud del paese. Le chiavi pendono dal soffitto della sala espositiva come campanelli eolici, ciascuna simbolo di una casa cancellata dai conflitti tra Israele e le milizie di Hezbollah.

Hezbollah, il primo scoppiato nel 2023 e il secondo nel marzo di quest'anno. Una giovane residente 23enne del sud, Fatima Hajj Ali, si è commossa davanti all'installazione ricordando la propria abitazione a Nabati al-Fawqa, distrutta per metà e visitabile solo una volta dopo la tregua di aprile poi fallita. Nonostante il memorandum d'intesa firmato tra Stati Uniti e Iran il 17 giugno abbia portato una relativa calma, gli attacchi israeliani proseguono a intermittenza insieme alle demolizioni nei villaggi occupati, rendendo impossibile il ritorno di migliaia di sfollati. L'esposizione, intitolata Dimmi o Sud, presenta fotografie e video per preservare la memoria del Libano meridionale. Il progetto Chiavi senza case, curato dall'artista 36enne Adeb Farhat originario del Sud, comprende video di 3 residenti che hanno conservato le chiavi delle proprie case ormai inesistenti. L'idea è nata durante la guerra dello scorso anno, quando l'artista stesso temeva di perdere la propria abitazione. Il gesto richiama alla lunga tradizione palestinese di conservare le chiavi delle case perdute durante la Nakba, la catastrofe che nel 1948 portò all'esodo di circa 760.000 arabi palestinesi. Nel frattempo il presidente libanese Joseph Hanen ha raggiunto Washington, dove incontrerà il segretario di Stato Marco Rubio e successivamente il presidente statunitense Donald Trump per discutere del rafforzamento del cessate il fuoco e del ritiro israeliano dai territori libanesi occupati.

0: il primo vertice accademico della Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale, ha riunito a Shanghai pionieri tecnologici globali e vincitori del premio Turing, con l'obiettivo di rafforzare la voce dell'Accademia nell'arena mondiale e accelerare l'autosufficienza cinese nel software di base per l'intelligenza artificiale. Andrew Cixi Yao, laureato del premio Turing, ha ricoperto il ruolo di primo presidente del vertice, che ha attirato esperti da Stati Uniti, Giappone, Singapore e Francia. Dei 282 articoli accademici presentati, 57 sono stati accettati attraverso un meccanismo pilota che combina verifica formale assistita dall'intelligenza artificiale con revisione paritaria a doppio cieco. John Edward Hopcroft, altro vincitore del Turing e pioniere dell'informatica, ha dichiarato in un intervento video che l'intelligenza artificiale si trova oggi in un'alba paragonabile a quella che l'informatica visse oltre 50 anni fa, invitando i giovani ricercatori a mantenere viva la curiosità sulla natura dell'intelligenza. Sun Ninghui, architetto di sistemi informatici e accademico dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha riconosciuto come la Cina, pur possedendo capacità di ricerca fondamentale di livello mondiale, ma anche ancora di leadership accademica riconosciuta nel settore. Il vertice colma questa lacuna offrendo una piattaforma di scambio internazionale ad alto livello. Ling Wen, accademico dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha rivelato come oltre l'85% del software industriale di base cinese, tra cui strumenti di progettazione e ingegneria assistite da computer, dipenda ancora da fornitori esteri, esponendo il manifatturiero domestico a frammentazione di sistema e alti tassi di errore. Il suo team ha sviluppato un paradigma software industriale interamente domestico, che ha portato i tassi di successo computazionale dal 70% al 100%, riducendo contemporaneamente i volumi dei modelli a un quindicesimo delle dimensioni originali.
1: Ai ta, 始终如一。

Gli esperti internazionali richiedono con urgenza regole e garanzie proporzionali alle capacità degli agenti di intelligenza artificiale autonomi, tecnologia che sta evolvendo più rapidamente della capacità di comprensione dei consumatori e delle piccole imprese. A differenza dell'intelligenza artificiale generativa, che risponde a domande e sintetizza informazioni, l'intelligenza artificiale agentica può intraprendere azioni concrete per conto degli utenti, scomponendo un obiettivo in passi operativi, interagendo con siti web, compilando moduli, effettuando prenotazioni, acquistando articoli e coordinandosi con altri agenti. I sistemi agentici soffrono delle stesse limitazioni dei modelli generativi di base, sono non deterministici, possono produrre risultati errati e sono vulnerabili ad attacchi avversari. Il rischio maggiore risiede nella loro capacità di compiere azioni non intenzionali con conseguenze reali. L'errore di un singolo agente può innescare problemi crescenti nelle azioni degli agenti a valle. In futuro, agenti di acquisto negozieranno con agenti tariffari dei venditori il prezzo di un biglietto aereo. Oppure agenti finanziari domestici contesteranno bollette con chatbot delle utility, creando ambienti multiagente di elevata complessità. La priorità principale riguarda la sicurezza attraverso limiti chiari di autorizzazione, tetti monetari sugli acquisti, categorie di decisioni che richiedano sempre approvazione umana esplicita e salvaguardie contro azioni irreversibili. L'affidabilità rappresenta il secondo pilastro fondamentale. Un agente che fraintende l'intento dell'utente, o che può essere manipolato da sistemi commerciali di terze parti ottimizzati per estrarre più dati o denaro, vanifica completamente la promessa di risparmio di tempo e autonomia decisionale. Il quadro normativo deve stabilire con precisione chi sia responsabile quando un agente causa danno, tra produttori del modello, utenti che lo distribuiscono, sviluppatori dei protocolli e gestori delle piattaforme.

L'intelligenza artificiale non rappresenta una bolla speculativa paragonabile a quella delle dot-com dei primi anni 2000, ma una trasformazione tecnologica con solide fondamenta industriali e valore tangibile già generato in molteplici settori dell'economia reale. A differenza delle aziende internet di 20 anni fa, che non avevano ancora stabilito modelli di business praticabili, i sistemi di intelligenza artificiale attuali poggiano su applicazioni concrete e misurabili. Nella superfabbrica MAXTRO di Hefei, nella provincia dell'Anhui, costruita congiuntamente da JIC Group e Huawei, uno stabilimento gemello digitale consente il monitoraggio in tempo reale dell'intero processo produttivo, mentre oltre 1.800 robot intelligenti supportano la manifattura automatizzata. Nel comparto sanitario, modelli di intelligenza artificiale assistono i medici in diagnosi più accurate ed efficienti, con un sistema integrato di informazioni sulle malattie rare e dati genetici della popolazione cinese, già in uso clinico consolidato. Secondo il rapporto sullo sviluppo della Cina digitale, il paese è diventato il maggiore detentore mondiale di brevetti sull'intelligenza artificiale, con il 60% del totale globale, e l'industria centrale del settore ha superato 1.200.000.000.000 di yuan di valore. La tecnologia sta evolvendo da strumento conversazionale verso agenti intelligenti autonomi, trasformando le industrie attraverso una ristrutturazione complessiva dei processi. Una direttiva del Consiglio di Stato richiede progressi significativi nell'integrazione dell'intelligenza artificiale in 6 settori chiave entro il 2027. Entro il 2030, l'economia intelligente è attesa come importante motore di crescita per l'intera economia nazionale. I cicli di espansione e contrazione sono inevitabili per tutte le industrie emergenti, ma l'agitazione di breve periodo nei mercati finanziari non equivale alla formazione di una bolla economica strutturale destinata a scoppiare.

il nord-est della Cina ha lanciato in maggio la North City Football League, un campionato calcistico transregionale che coinvolge le province di Liaoning, Jilin, Heilongjiang e la parte orientale della Mongolia interna. La regione, un tempo cuore pulsante dell'industria pesante nazionale, ha attraversato decenni di sfide economiche dopo le riforme orientate al mercato, entrando in una nuova fase di sviluppo dal 2003, con la strategia governativa di rivitalizzazione. La Lega rappresenta molto più di una competizione sportiva. Incarna il ritorno di tre elementi fondamentali per lo sviluppo regionale. Il campionato ricentra anzitutto l'attenzione sulla necessità di sviluppo coordinato tra territori, superando le logiche provinciali con un progetto collettivo che attraversa quattro regioni a livello provinciale. Heilongjiang, Jilin e Liaoning hanno tutte incluso nei rispettivi quindicesimi piani quinquennali il corridoio industriale e innovativo Harbin-Changzhou-Shenyang-Dalian. La regione dovrebbe sfruttare strategicamente la costa del Liaoning, unico accesso al mare, trasformando i porti costieri in gateway condivisi verso i mercati globali. La competizione sul campo riaccende anche lo spirito competitivo economico. Imprenditori locali hanno frequentemente segnalato insufficiente consapevolezza del mercato e meccanismi di mercato sottosviluppati come freni allo sviluppo. Migliorare l'ambiente imprenditoriale attraverso riforme orientate al mercato e al rispetto della legge resta la sfida prioritaria. Maggiore apertura verso Giappone, Repubblica di Corea, Repubblica Popolare Democratica di Corea e Russia rafforzerà il ruolo della regione come hub di crescita nell'Asia nordorientale. Allo stadio di TXI a Shenyang, i tifosi scandiscono cori di vittoria che rispecchiano la rinnovata fiducia nel futuro regionale. Il Nord-Est, culla industriale della Repubblica Popolare con oltre 1000 primati nazionali, ritrova motivazione nel proprio solido passato manifatturiero.

0: 手上还有这个戒指啊？我上次不是说不要再戴了吗？天，
1: 白沙真的踏破俗，
0: 你还有我啊，
1: 朋友都有好归宿。

0: 可以变成真的，原来我也可以幸福。
1: Lo Shandong Vocational Institute of Fashion Technology ha consolidato la propria presenza internazionale con l'invio di docenti in Vietnam nell'ambito del programma di formazione cinese più competenze professionali presso l'Università di Tra Vinh, giunto alla seconda edizione. L'istituto, fondato nel 2000 e con circa 12.000 studenti in sede, ha costruito percorsi internazionali diversificati, formando oltre 200 tecnici con prospettiva internazionale. La seconda sessione del programma congiunto tra l'istituto, l'azienda tessile Lutai e l'università vietnamita è durata 3 mesi, ampliando l'esperienza della prima edizione con affiancamento pratico presso la fabbrica vietnamita di Lutai. I docenti hanno dovuto superare barriere linguistiche e differenze culturali, portando campioni fisici di seta tradizionale cinese e tessuti pregiati per consentire agli studenti di toccare e confrontare i materiali. Il programma ha coperto moduli di drappeggio su manichino, illustrazione di moda, calligrafia cinese e attività di scambio culturale quotidiano. Al termine del percorso, 22 studenti hanno ricevuto la certificazione e la Lutai Textile ha assegnato borse di studio speciali agli alunni più meritevoli. Le produzioni degli studenti hanno incluso 22 ventagli di seta, 19 ornamenti in cotone a maglia, 60 campioni di tessuto in batik, 10 manichini in miniatura drappeggiati, 22 abiti su misura e oltre 60 oggetti artigianali tra nodi cinesi, bottoni in tessuto e astucci cuciti a mano. Questi manufatti, che fondono caratteristiche culturali cinesi e vietnamite con la lavorazione artigianale tradizionale, sono esposti in modo permanente come opere culturali nel Dipartimento di Cinese dell'Università. L'Istituto ha già stabilito collegi Luban Mozzi fisici in Malaysia e Vietnam e ha istituito alleanze con Università di Corea del Sud, Thailandia e Italia, nell'ambito della propria strategia di internazionalizzazione.

La cantieristica cinese ha mantenuto la leadership globale nei primi sei mesi dell'anno, nei tre principali indicatori del settore: produzione realizzata, nuovi ordini ricevuti e portafoglio ordini complessivo. I dati elaborati da Clarkson's Research mostrano come la quota cinese nel primo semestre abbia raggiunto il 63,3% della produzione mondiale, l'80,9% dei nuovi ordini e il 73,3% degli ordini in essere. Si tratta del 16° anno consecutivo in cui il paese mantiene il primato mondiale in tutti e tre i comparti, confermando una supremazia strutturale che l'industria punta ora a rafforzare ulteriormente attraverso l'adozione sistematica dell'intelligenza artificiale. La China State Shipbuilding Corporation, capofila del settore, ha avviato le prime esplorazioni per automatizzare la progettazione navale attraverso sistemi basati su intelligenza artificiale, puntando a organizzare i disegni tecnici, costruire corpora semantici per la progettazione navale, migliorare l'efficienza progettuale e ottimizzare i risultati finali. Gli ingegneri stanno addestrando modelli su piccola scala per padroneggiare i codici tecnici e interpretare le specifiche dei progetti esistenti. Gli esperti del settore ritengono che, se le tecnologie di intelligenza artificiale verranno impiegate in modo razionale ed efficiente, la Cina potrà non solo consolidare i propri vantaggi competitivi in termini di volumi e ordini, ma anche elevare ulteriormente il vantaggio tecnologico che la distingue come prima nazione cantieristica al mondo. Il forum sull'applicazione dell'intelligenza artificiale nelle industrie marittima e cantieristica, ospitato durante la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale di Shanghai, ha riunito oltre 200 ricercatori e rappresentanti aziendali da tutto il mondo, sancendo la centralità dell'innovazione tecnologica nella strategia di lungo periodo del comparto.

你相信永恒吗？我相信。

车，好漂亮，波光粼粼的海面，真的月光下的海面太美了，太比阳光下的海面美多了。

0: 秀准备好了吗？
1: 耶、yeah, ，准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起喽。

你答应过我的，我们要过好多好多个生日的，我们会一起到很老很老，对不对？

0: 子纯，今天你们组合就要解散，请问这是真的吗？
1: 听说你们其实不和，是吗？
0: 现在组合越来越多，你们会有压力吗？

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新的。
0: 请进去。